0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1999.

0: sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: M2O DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese.

0: Light Luce e Fix Gas. Operazione a premi, passa Enel, ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate,

0: È un ottimo lunedì mattina insieme. Da pochi secondi, le 6. Buongiorno. Direi che possiamo fare un appello. Quanti sono i coraggiosi già presenti con noi a quest'ora? M2O, pronti a ripartire. Buongiorno, dai.
1: M2O.
2: Enjoy your summer. M2O.

0: così che si chiama la canzone che ha chiuso in stop delle 6 del lunedì mattina. Ma guarda, uno di quei lunedì. Allora, tanti coraggiosi, devo dire la verità, alcuni anche da lontano.
1: Alfredo da Groningen, Olanda.
2: Groningen.
1: Saluti famiglia.
0: Buongiorno, numero 1. Allora, 342-654-3210 per alzare la mano e prendersi la medaglia d'oro del più coraggioso. Ripartiamo da una novità.
3: M2 Hot.

grande. Ma anche noi ci siamo, siamo qua. Sai che non mi sono presentato? Ciao, sono Giorgio Dazzi, buongiorno. Questa è la nuova di Robin Schulz, Take It Slow. La novità all'M2 Hot delle 6. Feel your eyes.

0: Buongiorno,
1: buongiorno
0: Roberto da Roma.
1: Si sente?
0: Senti, mettici una bella musica, bella carica, che
1: tipo,
0: stamattina si rientra al lavoro.
1: Si rientra.
0: Ciao
1: tipo,
0: a tutti.
1: Tipo che te metto. Sai che te metto? Te metto questa canzone che si chiama Five More Hours.

0: Moving to the Sun è il titolo della canzone, le 6:21 del lunedì mattina. Ma quanti coraggiosi, quanti, forse troppi.
1: Ciao Giorgio, ciao. Buongiorno. Gianni da Squillace, Gianni, sempre Gianni, presente.
0: Presenti.
1: Sono le 6.
0: Sì, le 6 e anche un po' di più. Comunque io ho tanto per voi, ho tanti regali. Tra poco, per esempio, torniamo indietro per un M2 Old, vi riporto nel 1999, ma c'è anche il diario della gratitudine al 342-654-3210. Lo scriviamo insieme, tranquilli.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

canzone che ci inganna con l'hashtag che sembra ieri e invece sono già passati 12 anni. Usciva nel settembre del 2014 questa coppiata Calvin Harris, John Newman, Blame. M2O, subito la nuova di Madonna.

così che si chiama la canzone in onda su M2O. Le 6.31 del lunedì mattina, buongiorno. Ormai ve l'ho già raccontato, la psicologia suggerirebbe di scrivere tutte le mattine un diario della gratitudine. Dicono che faccia molto bene proprio da un punto di vista della salute. Ed è molto semplice, prendi la pagina bianca, la penna e ci scrivi un motivo per cui sei grato, un motivo per cui sei felice. Per esempio, ieri non ho trovato traffico, oppure i miei figli sono delle brave persone. Proviamo. Cara M2O, oggi sono proprio felice perché... Completa la frase al 342 654 3210. Nel frattempo, come promesso, torniamo al 99.

è ora che dobbiamo essere. Alle 6.34, tra i più coraggiosi del lunedì mattina 24 di agosto, siamo tornati indietro, là nel 99, Fatboy Slim, Right Here, Right Now. L'M2 Old delle 6.30.

Psycho Killer dalla fine degli anni 70, i Talking Heads riportata più nel presente da The Cube Guys. Canzone appena suonata su M2O un lunedì mattina. Posso dire caspita se è lunedì mattina? Per non dire altro. Comunque, stiamo facendo il diario della gratitudine, almeno un motivo per cui essere grati, per cui essere felici. Quindi, cara M2O, oggi sono proprio felice perché 342-654-3210. Completa la frase che tra poco leggiamo tutti i vostri messaggi, coraggiosi!

0: DM2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: Mami, io soy tuyo.
1: Ti capita mai di pensare? No, perché io ti penso spesso. Pensa in me. È la canzone che stiamo ascoltando su M2O, lunedì mattina, Fate con Sfera e Basta. Insomma, questo diario della gratitudine vi ho chiesto, dato che la psicologia lo consiglia, mi ha chiamato personalmente e mi ha detto: guarda, ti do un consiglio. Scrivete un diario della gratitudine tutte le mattine, una frase, un motivo per cui essere felici, per cui essere grati, su una pagina bianca scritta appena. Noi lo facciamo a voce qua su M2O al 342

0: 354-3210. Almeno un buon motivo per cui essere felici oggi, non è difficile.
1: Caramelio, sì. Oggi sono felice perché ieri sera ho trascorso una serata meravigliosa. Vedi? In occasione del compleanno mio con tutta la mia famiglia.
0: Ma ottimo questo.
1: E i miei due grandi gioielli, Luca e Matteo.
0: Grandi, ciao. Luca e Matteo. Ciao, ciao Giuseppe.
2: Ciao Giorgio Dazzi. Buongiorno. Oggi sono proprio felice perché mi arriverà il kit di M2O vinto col Play With Us che ha vinto mia moglie sabato. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
0: Arriverà, arriverà o è un blef?
3: Cara M2O, oggi sono felice perché ho trascorso due splendide settimane in famiglia, sì, a casa, e mi sono rigenerato.
0: Nel chill, a non fare niente.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, grazie.
4: Ciao Giorgio, buongiorno. Buongiorno dalla Venaria, bel contest stamattina, mi grazie. Piace un sacco e ti direi che il diario io lo scriverei la sera più che la mattina, perché vabbè, boh, la mattina è un po' difficile carburare.
0: Siamo
4: per me,
0: qui ora, però
4: se ti devo dire una cosa per cui sono grata stamattina è perché c'è M2O sulla strada che mi fa compagnia in tangenziale mentre vado a lavoro.
0: Ma
4: ciao,
0: questa è una risposta deliziosa, grazie Emanuela. A proposito di belle canzoni, senti la prossima.

Golden Summer, è così che si chiama la canzone. Il diario della gratitudine, ciò che stiamo facendo. Buongiorno, Jacopo da Roma. Sono grato perché in un periodo complicato come questo sto tenendo duro. Ma infatti non si molla. Come dite voi a Roma, non molla, non molla, non molla. Dai, lunedì mattina, M2O.

0: tra marito e moglie. Beyoncé, Jay-Z, Deja Vu.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma siamo già arrivati alle 7 di questo lunedì mattina. Tutto in discesa ormai. Coraggiosi, buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9. Siamo pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy dell'M2Hit.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.
2: M2O.
1: M2Hit. M2O.

È entrata questa ventata di anni 2000, sono andata a vedere, a controllare, in effetti, perché c'è questa canzone di 26 anni fa, 7 Days, Craig David su M2O. Allora, volete vincere il Playwithas prima di entrare a lavoro, prima di arrivare al mare, prima di andare dove dovete andare, prima ancora di svegliarvi e di uscire di casa? Allora rimanete qua perché tra poco giochiamo e sono pieno di regali per tutti voi che avete sempre provato ma non siete mai riusciti a vincere assolutamente niente. Parasole di M2O, l'ambitissimo parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us quando sarà il momento al 342 654 3210. Tutto chiaro? Posso andare tranquillo? Posso mettere una canzone nuova allora?

0: il grande hashtag, nel senso il grande luogo comune di questi giorni. Take me back, riportami all'inizio delle vacanze. Take me back è titolo anche della canzone nuova del DJ Kygo, appena ascoltata in quanto M2 Hot. Novità delle 7 del lunedì mattina.
1: Ciao Giorgio. Ciao. Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiorno, buongiornissimo a te. Io vi ricordo che tra poco, non posso dirvi tra poco quanto, ma tra poco abbastanza poco, giochiamo al Play With Us.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bam bam bam bam. Oh, ricordatevela questa canzone, perché è la canzone con la quale giocheremo tutto il giorno di oggi, di questo lunedì, al Play with us, il gioco di M2O. Un bel gioco che non dura poco, ma che porta dei bei regali. Oggi vi sto regalando parasole di M2O per rinfrescare queste povere macchine, lo zainetto, il portachiavi, frisbee e anche tutti gli stickers. Si gioca come sempre, salvate il numero se ancora non l'avete fatto, al 342 654 3210. Più fortunata, chi sei?
3: Play with us, Camilla da Borgo San Giovanni. Buongiorno, si torna a lavorare.
2: Brava Camilla, doppio bacio a tutto Borgo San Giovanni.

0: patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: il messaggio di questa canzone che si chiama The John di Jerry. M2O lunedì mattina, tra poco torniamo indietro per un M2O dal 1993. Prima ascoltiamo le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Oggi a Kiev è in programma la riunione della coalizione dei volenterosi con il leader in videocollegamento in presenza, tra questi il premier britannico Burna, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Ieri l'annuncio del presidente ucraino Zelensky di un piano per porre fine alla guerra con la Russia concordato con Stati Uniti ed Europa, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il gasolio continua la sua corsa ed è 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino a mercoledì dello sconto sulle accise di circa 17 centesimi. Nella nota Amatrice ha ricordato con una fiaccolata silenziosa 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima, il decimo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Oggi le celebrazioni ufficiali e la messa alla presenza della premier Giorgia Meloni. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cran Montana, teatro del rogo di Capodanno. Siamo allo sport, il calcio, tre vittorie in trasferta nella prima domenica di campionato. Il Milan ha vinto Torino 2-1, la Juventus è imposta a Frosinone 1-0, il Lecce ha sbancato Venezia 2-0. Oggi la prima giornata si conclude con i posticipi: Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina alle 20.45. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio aumento delle nubi al nord-ovest seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto d'Italia, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata!

0: to the next episode.
1: Siamo tornati indietro di brutto, eh. Qui siamo alle origini di Dr. Dre e Snoop Dogg. La loro leggenda nasceva più o meno da questa canzone. 1993, da The Chronic, il primo disco di Dr. Dre, primo disco solista di Dr. Dre. La canzone si chiama Nothing But a G-Fang. Era l'M2 Old delle 7:30.

sembra aver capito, e non credo di aver capito male, ma insomma ho intuito che in molti stanno tornando al paese Juanna, ah, proprio in questi giorni, adesso. Tutti quelli che fanno le ferie a fine agosto, che te ti chiedi quando te lo raccontano? Ma come fai a aspettare fino a agosto? Faccio, magari tramonta un po' prima, ma fa meno caldo. Questione di bilanciamenti, capito? Al mio paese, canzoni su M2O.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Con Bella Pro.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Harry, si chiama Whisper su M2O. Lunedì mattina ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Se mi cercano diteglielo, sono qua fino alle 9, anche perché ci sono diverse cose di cui parlare. Per esempio, è il primo lunedì, veramente lunedì,

di massa, soprattutto per quanto riguarda la sfera maschile, no? Mi rivolgo a tutto il mondo dei partner, delle partner che a casa hanno qualcuno che quel venerdì, che quel sabato, che quella domenica te li provi a proporre delle cose. Ma andiamo a fare una passeggiata? C'è l'Inter. Ma andiamo a mangiare fuori? C'è la Roma. Cioè, capito? C'è una distrazione totale di massa. E ti dirò la verità, vi dirò la verità, non è neanche la cosa peggiore, perché stavo leggendo che hanno fatto, sai, quei classici mega studi che coinvolgono gli scienziati e gli studiosi e gli esperti dell'università americana, dell'università olandese, e hanno scoperto che gli uomini tendono a esprimere emozioni più intense quando seguono sport rispetto a quando si tratta della loro sfera emotiva sentimentale. Per dirla semplice, che non ho capito, più facile che piangano gli uomini se perde la loro squadra del cuore, per esempio l'Inter perde la finale di Champions League, piango, è molto più semplice questo scenario, piuttosto che magari se ho dei problemi anche gravi, anche seri, familiari, anche con la moglie, capito? E poi comunque hanno messo una postilla e hanno raccontato che da questo studio è emerso che l'uomo che piange per lo sport è considerato meno debole, anzi viene preso in quanto forte, cioè viene descritto come forte. Ah, guarda, lui piange per lo sport, è molto forte, è molto appropriato, è uno che non ha paura di metterci la faccia. Siamo dei cavernicoli? Probabilmente sì.

che si è ripartito il campionato di calcio. Mi interessa che oggi torna a lavoro, dice Sara al 342 65 43 210, ma soprattutto che ho dovuto fare benzina, ci ho messo 30 euro. Mandato un vocale dove piange, quindi lo facciamo ascoltare per compassione. C'è Samurai J

0: senti che ritorna in ufficio, ma la voglia è solo quella di bailar, bailar, bailar. Sophie Tucker su M2O, un minuto e torno.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Allora, ricapitolando, lunedì mattina alle 8 e un minuto, buongiorno. E lo so che è il primo lunedì, ma d'altronde, guarda, cosa ci possiamo fare? Noi mettiamo un po' di musica, treno stop, la prima è di Robin Schulz.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: il cantante Sam Martin e David Guetta, Lovers on the Sun è il titolo della canzone, dal 2014 a chiudere uno stop delle 8 della mattina, del lunedì mattina, canzone per la quale David Guetta, stavo leggendo, si è ispirato al sound, alle colonne sonore dei film western, che è un genere un po', correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di aver intuito che un filone che si è un po' perso. L'ultimo di quel filone mi sembra di ricordare un film con Daniel Craig, Cowboy, dove combatte con gli alieni. Un'americanata bella e buona. Buongiorno a tutti, ciao, buon lunedì, buon inizio settimana, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9, anche con musica nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

alla luce del 2026 da questo DJ francese che si firma LB1 e questo è il risultato dal titolo I Need a Sign. M2 Hot, novità delle 8 del mattino, la prossima che ascoltiamo è una ventata di anni 2000. Dal 2002, Justin Timberlake, Like I Love You su M2 Hot.

Of the Sun, una delle band più famose del mondo che arriva da uno dei posti più lontani del mondo, che è Sydney in Australia, dove in questo momento sono le 4 del pomeriggio e dove in questo momento vivono una cosa come 44.000 italiani che vogliamo salutare. Non facciamo gli antipatici solo nel nostro orticello. È lunedì anche per loro.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

C'è il francese Kungs, c'è il team di produzione norvegese Stargate e il cantante americano Golden dietro a questa canzone del 2018 che si chiama Be Right Here. Appena ascoltata su M2O,

0: I Never Knew è il titolo della canzone, a suonarla è Adam 10, Adam 10, e questa è la traduzione del suo nome. M2O, lunedì mattina alle 8.31, I Never Knew, non ho mai saputo come può, per esempio, alcune generazioni essere così tanto cruciali in un contesto, tipo nel calcio si parla tanto del 2007, i ragazzi ormai del 2007 sono dei fenomeni, così come il 95, anno in cui nascevano Dua Lipa, Timothée Chalamet, Kendall Jenner, Gigi Hadid, tutta gente con i miliardi in tasca, ma allo stesso tempo, se parliamo di 95, c'erano anche delle belle canzoni, sempre parlando di tema western. Rednex, Cotton Eye Joe.
1: And I do it all that I'd been forgotten, I'd been married long

in un attimo sei in un ranch con una spiga di grano. Sembra una roba da redneck americani, come raccontano loro. In realtà è una band svedese, i Rednecks. Cotton Eye Joe è il titolo di questa canzone. Canzone che ci ha riportato nel 1995. L'M2 Old delle 8:30.

dimmi, com'è che ci si sente a essere già al lavoro oggi in questo lunedì mattina? Su M2O c'è bisogno un po' di summer vibes per riprendersi, ragazzi. Io direi che metto prima benzina, poi metto gasolina.

0: Numai Due O.
1: DJ Time.
0: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
0: su M2O.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 9 anni fa il mondo è finito.
12: A me manca la musica.
13: Cantare mentre vado all'alimentari.
11: Dal leggendario regista Ridley Scott.
14: Il mondo di prima non esiste più.
15: Che cosa ti aspetti di trovare?
16: Sopravvissuti.
11: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

Every day.

che forse tra tutte le canzoni dell'estate questa è una delle mie preferite. Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. M2O, una decina di minuti prima delle 9, quindi prima di salutarci, buongiorno ancora, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Diamo una veloce sfogliata a quello che è la nostra piccola pausa del mercato immobiliare, perché sicuramente la notizia del momento dal mondo del property porn, che è tutto questo settore di gente che ama vedere chi compra e chi vende, la notizia di questi giorni è sicuramente che Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, attuale proprietario di Instagram, di Meta, insomma un mega ricco, ha comprato un castello in Irlanda e non un castello per modo di dire, grande tanto quanto, cioè proprio un castello di quelli da fiaba, non medievale, è stato costruito intorno all'Ottocento, questo castello, leggevo che è in stile Gothic Revival, che adesso sinceramente su due piedi non saprei neanche bene di preciso come sia, ma suona molto bene dire Gothic Revival il castello. La parte abitabile è gigantesca, sono quasi 1500 metri quadrati e online stavo leggendo che ci vogliano circa 4 minuti e mezzo per andare oltretutto a passo svelto dalla cucina alla sala da pranzo, quindi fa in tempo a freddarsi la pasta. Sì, questo è il punto che ci interessa a noi in Italia. Comunque

Non solo, perché la proprietà, leggevo, che ha una storia molto più profonda rispetto al castello che è stato costruito nell'Ottocento, ma in antichità, laddove oggi sorge questo castello comprato da Zuckerberg, una volta succedevano delle cose tremende. Ci sono delle leggende inquietanti che non ho voluto leggere perché comunque sono ancora soltanto le 8:52 del mattino. Comunque, quanto ha speso? Mark Zuckerberg per il castello in Irlanda ha speso intorno ai 30 milioni. Tanti, ma se ce li hai fa benissimo, no?

This is real, real, real love. Amore vero. Si sente, no? La canzone che trasuda Real Love. Clean Bandit e Jazz Glynn su M2O. Mi manca soltanto una canzone, vedo di giocarmela bene con la nuova di Fisher che si chiama What a Lie.

0: che è arrivato Davide, profumatissimo come sempre. A domani, arrivederci.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: In FM Lab su mro.it.
5: Un Giorgio Dazzi che se ne va, un Davide Rizzi che è appena arrivato su Lunedì mattina su M2O inizia una nuova settimana e noi ricominciamo con Sean Paul.
6: L'estate di M2O.

piace questo inizio con Sean Paul e la sua Give It Up To Me, appena ascoltata alle 9:05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Oggi è un lunedì importante, grande lunedì di rientro. Vedo Agnese da Roma anche che ci ha già scritto al 342-654-3210, mi scrive: e dai, è arrivato Davide, facciamo un po' di rumors. Allora, intanto arrivato non te lo lascio dire, perché io sono qua anche già dal 17 di agosto, la settimana scorsa, mentre voi eravate ancora in vacanza. Potremmo definire questo lunedì di grandi rientri. Bene, allora, se volete una coccola, se volete un po' una spalla su cui piangere, un aiuto, sappiate che io rimarrò qui in diretta dalle 9 alle 12, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel mattinè di M2O, la nostra sorta di festicciola mattutina, dove vi aiutiamo anche sì a fare il vostro rientro dopo le settimane di vacanza. E allora, se avete voglia di uno sfogo, di dire la vostra, o anche la possibilità per giocare a Play With Us, sentitevi sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Queste sono le nostre coordinate che vi serviranno anche nel corso della mattinata per tentare la fortuna e vincere il parasole di M2O. Ormai il parasole di M2O per tutte le automobili è diventato il gadget iconico dell'estate 2026. Oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers, ma per farlo e per tentare la fortuna dovete solo aspettare una canzone che, ve lo dico già, la conoscete benissimo perché l'avete ballata, l'avete cantata, ma già da febbraio 2026. Parlo di Ugel e la sua Jamaican Bam Bam, che insomma ci ha tenuto compagnia anche in queste settimane estive e per tutta la giornata oggi indicherà il momento del nostro Play With Us. Ora, non c'entra niente con Ugel e la sua Jamaican, però avevo voglia di un rientro soft anche al lavoro e soprattutto per voi, quindi Mario e la sua I Don't

con Don't Stop the Party, la canzone che avete ascoltato alle 9 e 12 minuti. Siete in diretta su M2O, dove ci sono io, sono Davide Rizzi, ma come sempre abbiamo un po' di notizie da sesta pagina, insomma, quelle notizie che meritano di essere raccontate, ma che per ragioni di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli nazionali e internazionali. Ma noi lo raccontiamo comunque, perché forse non sapete quello che accadrà in quel di New York City, baby, il 29 di agosto, visto che la Nike trasformerà una zona sud di Manhattan praticamente in una pista di atletica. Questa iniziativa prende il nome di Who Runs

York City e prevede una serie di gare sui 100 metri. Praticamente in quel di Manhattan costruiscono questa pista di atletica di 100 metri dove si sfideranno tutti i partecipanti, ma non è tanto l'idea, l'iniziativa, ovviamente anche a scopo di marketing, che viene realizzata, ma è il premio che ha fatto discutere, visto che per chi sarà il vincitore di queste competizioni di atletica verrà messo in palio un mese di affitto pagato da Nike fino a $4,000. Praticamente questa idea unisce così una competizione sportiva ad una campagna che gioca su uno dei temi più sentiti della città, anche perché proprio $4,000 al mese è proprio come minimo.

completamente alla musica e alla produzione musicale, lavorava come consulente in contabilità. Un bello shock culturale. John Summit, protagonista di questo M28, è sentito la John Believe It, ma l'avrete capito perché viene ripetuto tipo 2000 volte nel ritornello. L'abbiamo ascoltata la novità alle 9 e 16 minuti mentre facciamo un po' di notizia da sesta pagina prima di entrare un po' nel merito del vostro grande rientro al lavoro. 342-654-3210, stanno già arrivando i vostri messaggi, ma nel frattempo sappiate che c'è un reclutamento di nuove forze armate in quel della Germania, e a dirlo non siamo noi, ma parliamo proprio della Bundeswehr, cioè le forze armate tedesche, che hanno iniziato ad utilizzare, pensate, gli involucri dei kebab con degli slogan, le offerte di lavoro, degli annunci e anche dei QR code che rimandano direttamente alle pagine dedicate al reclutamento. Ecco, i locali di kebab, che è un po' come dire come le pizzerie in Italia, in Germania sono praticamente ad ogni angolo, è un cibo molto popolare da questo punto di vista. Pensate che i locali che fanno kebab potranno aderire volontariamente alla campagna e in compenso riceveranno gratuitamente le confezioni da distribuire ai clienti, e vorrebbe vedere anche che uno se le debba pure pagare. Praticamente l'obiettivo è quello di raggiungere le persone nei momenti più comuni della giornata e rendere il messaggio più immediato, così da far capire che c'è una seria campagna di reclutamento nelle forze armate tedesche.

0: Graziosa, questa è la canzone un pochino latina che abbiamo ascoltato alle 9:22 minuti su M2O. Ma devo dire che oggi è una giornata di grandissimi rientri, non solo per i messaggi che state inviando al 342-654-3210, ma perché finalmente è tornato dopo un mese di vacanza il nostro, il mio caro Edoardo Re con tutte le sue redazioni e tutte le sue curiosità. Adesso non è inutile che fai il timido, dobbiamo parlare veramente dei rientri al lavoro.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta, hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: alle 9:30 del lunedì mattina di M2O. Ma questo non è un lunedì mattina come tutti, è un lunedì mattina di grande rientro. Diciamo che dopo le due settimane centrali di agosto leggo già tantissime persone che devo tornare al lavoro questa mattina e come faccio, e spero finisca prima la giornata. Allora facciamo una bella cosa: tanta solidarietà a chi rientra oggi sul posto di lavoro. Potete scrivere anche le vostre esigenze, i vostri sfoghi al 342 654 3210. L'importante è arrivare alla fine della giornata, non disperate. Intanto però abbiamo preparato anche la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1995. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la capitale Kiev ospita i principali alleati europei in un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi e la prima missione internazionale per il premier britannico Burnham. Intanto la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Sanzione stop di 45 giorni per la Sea-Watch, il criminale ha fermato la nave umanitaria a patente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante l'operazione in mare. Non collaboriamo con i criminali libici, la replica dell'ONG. Andiamo negli Stati Uniti. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già lasciato le loro abitazioni e almeno altrettante sono state invitate a prepararsi a fare lo stesso. Le fiamme hanno distrutto già alcune case sulle montagne e ferito 6 persone. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Il francese Fis ha vinto il torneo di Cincinnati battendo l'americano Tiafoe. È il primo giocatore transalpino ad aggiudicarsi un Masters 1000 dal 2014 e il più giovane campione del suo paese a soli 22 anni. Il titolo femminile è andato all'americana Coco Gauff, che ha sconfitto la connazionale Pegula. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto d'Italia, massime in graduale aumento. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: Miclini, Flauzi, tutti qui presenti per il nostro M2 Old dal 1995, W con Dancing with an Angel. E Mauro Miclini l'ha anche ballata tutta dall'inizio alla fine. Mauro, sei contento? Sei rientrato? Come va il rientro?
1: Benissimo.
0: Benissimo, Flauzi, come va il rientro? Tutto a posto, anche lui bene, lo vedo anche bello abbronzato. No, perché anche qui su M2O, nel palazzo delle radio CIT di via Massena 2 Milano, è una giornata di grandi rientri. Però, come promesso, sentiamo un po' come sta andando il vostro grande rientro al lavoro. Daniele, prego.
2: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Appena riaperto.
0: Bravo.
2: L'unica cosa positiva di questo lunedì mattina è la radio appena accesa,
0: ma
2: sintonizzata su M2O fissa.
0: Tutti,
2: buona
0: ormai,
2: giornata.
0: Poi chi è che abbiamo ancora? Fausto, prego.
3: Dimmi. Io ho fatto le ferie a luglio.
0: Sì.
3: Però è vero problema che oggi è finita la serie mio capo.
0: Giusto.
3: E tra l'altro una donna.
0: Cosa vuol dire?
3: Ciao.
0: Quindi mi lasci un po' in sospeso però, questa frase qua.

0: Sheeran nella sua Happier in una versione remix di Tiesto appena ascoltata su M2O. Quindi stiamo rientrando tutti, vero?
1: Si riparte alla grandissima, tornate dalle ferie, M2O, Davide Rizzi
0: presente.
1: E la giornata può iniziare nel migliore dei modi.
0: Ma forza, grazie pure. Vittorio, allora dobbiamo portare solo a casa la giornata. Ma ci sono dei metodi e diverse categorie di persone per affrontare il primo grande giorno di rientro al lavoro.
2: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Topic insieme a A7S Out My Head, dove vanno a riprendere Madan. Ovviamente l'avrete riconosciuto anche voi questa canzone che avete appena ascoltato nel lunedì mattina di M2O, lunedì di grandi rientri, vero Gabriele? Prego.
1: Davide, io rientro in vacanza anche oggi e sto andando all'Isola d'Elba. Ciao Elba. Gabriele,
0: no, ma non è chiaro, rientro in vacanza, ma nel senso, stai andando in vacanza o stai tornando a casa perché sei dell'Isola d'Elba? Non mi era chiaro quest'ultimo pezzo, ma sappi che comunque sia potresti appartenere ad una di queste due categorie che volevamo raccontarvi. Una prima categoria di persone da rientro, che sono probabilmente anche le più numerose, sono quelle che diciamo stavano benissimo in vacanza e oggi non vedevano l'ora di rimanere ancora sul lettino a prendersi il sole e in realtà invece sono sul posto di lavoro a fare tutti i loro incombenti. Con calma ragazzi, ci vuole molta calma per affrontare la giornata. Un saluto, un caffè, la nostra pausa caffè che sta per arrivare. Più invece rara invece è la categoria di quelle persone che non vedono l'ora di tornare al lavoro, perché magari durante le ferie si sono annoiati oppure anche non sono andati tanto d'accordo con i figli, con la moglie, col marito e con la famiglia in generale. Si sono annoiati e hanno detto: ma sai che c'è, forse sto meglio al lavoro.

0: minuti. Quindi come va il rientro? Due tipi di categorie di persone, l'abbiamo raccontato. Ci sono anche persone che non vedevano l'ora di rientrare al lavoro oggi perché le vacanze non è che siano andate benissimo, ecco, magari per qualche screzio familiare, oppure anche perché magari non si aveva la possibilità di realizzare un proprio sogno vacanziero, definiamolo così. Uno di questi, ad esempio, è Salvatore, che ci ha mandato un vocale al 342-654-3210. Prego.
1: Salvatore di Matrix.
0: Ciao Salvatore.
1: Hai seccato in piedi. Io, dici, per colpa dei figli, diciamo, per i figli il papà fa tutto, ho passato le mie vacanze con l'ex moglie, quindi figuriamoci come è andata a finire.
0: Contento di rientrare al lavoro oggi, possiamo dire. Allora, comunque sia, sappiate che oggi non è necessario rientrare al 100%, proprio così come avevamo dimenticato il nostro lavoro, così come l'avevamo lasciato. I passaggi devono essere fatti con calma, un po' come l'inserimento all'asilo, eh? Oggi un po' di ore di lavoro, poi un po' di più, e poi un po' di più, e poi per rientrare completamente a regime. Anche perché rientrare così completamente al 100% avrebbe un effetto contrario, cioè arriverebbero già i livelli di cortisolo pre-vacanza e a nulla sarebbero serviti questi giorni di relax. Inoltre dicono anche di dedicare le prime ore ai compiti semplici a bassa intensità, anche quella banalmente di andare a prendere un caffè. Ma adesso invece voglio fare una rivoluzione, voglio alzare l'intensità. Che ne dite di prendere il telefono e giocare con Play With Us?
2: M2O
3: Play With Us.
2: Play With Us.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Yujel e la sua Jamaican Bam Bam sono arrivati così a sorpresa durante le nostre chiacchiere, soprattutto durante il grande rientro al lavoro. Beh, perché Play with us è fatto così, può arrivare all'improvviso e vi dà la possibilità di vincere il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi è che vince?
3: Play with us. Buongiorno Lorenzo da Lamezia.
2: Buongiorno Lorenzo. Complimenti, hai vinto tu, ma sei già rientrato al lavoro?

0: insieme su M2O, dove Livia, Giuse e Luciana si chiedono: ma chi è che può rientrare al lavoro un passo alla volta come dici tu? A parte che non lo dico io, ma sono le nostre ricerche. Eppure anche c'è un'altra che secondo me vi farà arrabbiare.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: M2O Cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: M2O Cinema.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: 2 biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
8: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 24 agosto 2026, le 10:02. Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Prima di parlare di rientro al lavoro, c'è il nostro M2 Hit.
8: M2O.
16: Enjoy your summer.

il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. Sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, e insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, facciamo la nostra sorta di festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo. Così come oggi inevitabilmente dovevamo parlare un po' dei metodi, un po' di quei, diciamo, quegli aiutini cuscinetto per rientrare al lavoro in maniera un po' più soft. È possibile, non per tutti. Livia, Giusy e Luciana, infatti, mi hanno fatto molto ridere il messaggio che avete inviato al 342-654-310. Dice: chi è che può rientrare al lavoro passo passo come dici tu? Ce lo stavamo chiedendo con dei forti dubbi. Ma c'è un'altra cosa di questa ricerca che abbiamo trovato: se possibile, sarebbe opportuno non rientrare di lunedì. Ti viene proprio da insultare.

0: I'm running. Squirt. Big bag busting at the Bentley band. Take a man, Balenciaga brought it back. No, how I give it up. It's big bags busting at the Bentley band. Take a man, working back, party back. No, how I give it up. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck.
1: Avete percepito l'energia di Cardi B nella sua app? Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 10 e 11 minuti. Siete in diretta su M2O, questo è il nostro matinè dove ci sono io, sono Davide Rizzi. Quanti messaggi state inviando per il rientro di questo lunedì? Rientro, ma non per tutti. Dai, sentiamo qualcuno. Mauro, prego.
2: Davidino, buongiorno. Buongiorno. Mauro, ancora qualche altro giorno.
1: Sì.
2: Oggi non si rientra, giro in cantina, sull'Etna e via. E poi si rientra fra qualche giorno, con calma, un abbraccio.
1: Bravo, bravo, con calma, Tizi.
3: Io rientro il 4 settembre, che se non mi sbaglio è di venerdì. Ciao,
1: sei fortunata.
3: Tizi.
1: Quindi praticamente fai l'inserimento, vai il venerdì, poi pausa il weekend e poi ricominci il lunedì dopo. Tutto giusto. Diversa invece la situazione per Alessandro.
4: Buongiorno Davide, sono Alessandro da Roma.
1: Ciao.
4: Io sono d'accordissimo con quella ricerca.
1: Sì.
4: Non si rientra lunedì, infatti io facendo autista di autobus a Roma rientro di domenica, che è ancora più bello. E soprattutto non rientro al 100%, al 50%. Che faccio? A Capolinea scarico tutti e non ricarico nessuno?
1: Li molli tutti. Guarda Alessandro, potrebbe essere un'idea. Secondo me però ci potrebbero essere delle conseguenze anche sul tuo posto di lavoro. Detto questo, ovviamente sono battute, ci stiamo scherzando. Insomma, stiamo affrontando questo grande giorno di rientro tutti insieme. Ma ora vogliamo pensare anche ai ricordi belli delle vacanze. Provate a prendere il vostro cellulare. Quante foto avete scattato? Non è che forse ne facciamo un po' troppe e i ricordi non sono più indelebili, ma sono digitali?
5: M2 Hot. Le hit di domani.
6: The

0: Non ha bisogno di presentazioni, visto che le sue produzioni musicali ormai hanno il suo timbro di fabbrica. Robin Schulz, Take It Slow, è tornato con questo M2Hot, novità delle 10:15 minuti appena ascoltata qui da noi su M2O, mentre stiamo provando ad analizzare il rullino fotografico del nostro telefono. Che ridere però che lo chiamiamo ancora rullino, nonostante un rullino vero proprio così non si utilizzi da non so quanti anni, 10, 15, 20, no, eppure ancora qualche nostalgico magari del vecchio stile di fare le foto rimane sempre. Ecco, però non vi chiedo neanche di fare un esercizio, uno sforzo, di mandarmi al 342-654-3210 una foto rappresentativa di tutta la vostra vacanza, anche perché posso già immaginarla banalmente. Magari possiamo trovare un bel tramonto, uno zaino in spalla, una spiaggia, una montagna, una vetta, oppure anche un traffico, perché si sa, bello andare in vacanza ma c'era un macello di gente in giro.
1: Chi

0: Story con Whisper. Come dici, Alex? Prego.
1: Ciao Davide.
0: Ciao
1: Alessio da Busto Arsizio.
0: Ciao Alessio.
1: Io e la mia compagna abbiamo risolto il problema delle vacanze d'agosto.
0: E come le fate?
1: Noi appena troviamo un volo,
0: sì,
1: facciamo il fine settimana.
0: Giusto,
1: normale,
0: mi piace, così
1: più lungo, però almeno una volta al mese ce ne andiamo a fuori.
0: Ma guarda che servono, ne abbiamo parlato anche tante volte. Spezzettare così, anziché farle tutto ad agosto, spezzettarle durante l'anno. Intanto arrivano le vostre foto delle vacanze. Vedo anche un'arena, ma cos'è? Per una corrida e poi mare, quanto mare!

0: L'avete percepita l'aria di festa con Paravos e la canzone che avete appena ascoltato alle 10:23 minuti, mentre ci interroghiamo su quanto siamo disposti a fotografare ogni angolo, ogni aspetto della nostra vacanza. Vi dico solo che mediamente ognuno di noi fa 4 fotografie col telefono al giorno, numero che raddoppia in vacanza, diventano 8. Poi chiaro, se siamo in una città d'arte con tanti monumenti è un livello esponenziale, ma non è tanto questo il punto. Perché sentiamo l'esigenza di fotografare tutto?
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: Martin Garrix, Tiesto.
2: Solo su M2O.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: con Swang Music. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo sul motivo per cui quando siamo in vacanza sentiamo la necessità di immortalare qualunque angolo dei posti che visitiamo. Perché? Un po' di messaggi che avete inviato al 342-654-310. Partiamo da Salvo, prego.
1: È più importante far vedere agli altri cosa stiamo facendo che godercelo noi. Per questo fotografiamo tutto quello che facciamo, mangiamo, visitiamo, eccetera, eccetera.
0: Un'ottima riflessione, ma ci sono due motivazioni che tra poco vi racconto. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1998. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
2: DJ Station. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del presidente Mattarella in un messaggio in occasione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia, devastando Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e causando 299 vittime. Oggi le commemorazioni alla presenza della premier Giorgia Meloni. Il 24 agosto è un giorno significativo anche per Kiev, che oggi celebra il 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Per l'occasione la capitale ospita un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Intanto l'Unione Europea ha approvato lo stanziamento di altri 6,1 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina nel conflitto con la Russia. I fondi sono destinati ai sistemi di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar. La cronaca: una violenta esplosione è avvenuta in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone, causando il crollo del tetto. Due persone sono rimaste gravemente ustionate e lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas. Ora lo sport: il calcio. Milan e Juventus cominciano il campionato con due successi in trasferta. I rossoneri domano un buon Torino e i bianconeri si impongono di misura a Frosinone. Successo in trasferta anche per il Lecce a Venezia, vittoria interna per l'Atalanta nell'Atalanta con il Sassuolo. Oggi la prima giornata si conclude con i posticipi Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Ora in meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio aumento delle nubi al nord-ovest con i primi rovesci su Alpi e Prealpi, sole sul resto d'Italia. In serata instabilità più intensa tra Val d'Aosta, Piemonte, Liguria di Ponente con possibili temporali. Caldo e stabile invece al centro-sud. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

anni 90, più precisamente dal 1998. Erano loro i Public Enemy con He Got Game per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Nel frattempo però troverete anche delle reali motivazioni per cui quando siamo in vacanza abbiamo la tendenza a fotografare qualunque angolo anche più insignificante. Ma a dirlo non sono io, sono delle ricerche che abbiamo studiato e analizzato e dicono che da una parte c'è proprio un bisogno psicologico. Infatti quando siamo in vacanza, e vale anche sia per chi viaggia, per chi è a casa propria in una seconda casa o anche chi va sempre nello stesso posto, dobbiamo dire che come situazione mentale la nostra routine è completamente diversa. Infatti tutto ciò che facciamo è un'eccezione a quella normalità nelle restanti 50 settimane dell'anno, motivo per cui il nostro cervello tende a soffermarsi molto di più su qualsiasi oggetto o azione fuori dall'ordinario. E questo appunto è il sentimento a livello psicologico per cui vogliamo magari immortalarne un pezzo e tenere una fotografia di quel ricordo. Ma adesso vorrei dire, giornata di grande rientri, si vede che c'è l'ufficio programmazione musicale di M2 al completo. Mauro e Lorenzo, ecco,

0: una più bella dell'altra. Questa è la musica di M2O che avete ascoltato anche con i Prospa. Free Your Mind alle 10:44 minuti. Lunedì mattina stiamo raccontando un po' le motivazioni per cui in vacanza ci sentiamo proprio più proattivi, ci sentiamo dei fotografi esperti, motivo per cui c'è una parte psicologica per cui è la novità, la non routine che ci porta a fotografare ogni singolo angolo che vediamo, visitiamo. Dall'altra c'è una questione sociologica perché vogliamo condividere sulle storie, sui nostri social tutto quello che facciamo.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
2: Fotosì, scarica l'app. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

M2O, più musica sì, ma anche in questo momento vogliamo fare la nostra pausa caffè. Abbiamo parlato del giorno di rientro, abbiamo parlato delle vacanze, ma soprattutto dell'esigenza che sentiamo ognuno di noi, chi più chi meno, di fare un sacco di fotografie. Abbiamo detto che da una parte c'è un bisogno psicologico, dall'altra un'affermazione sociologica. Infatti tutti quegli scatti che dal nostro rullino finiscono prima o poi per forza nelle storie o nei post di Instagram non servono a noi, ma agli altri. Infatti si postano e si pubblicano delle foto per raccontare che siamo in vacanza, per far vedere il mare più bello, per suscitare anche quel filo di invidia. Ora, secondo me, tanti di voi, anche durante la nostra pausa caffè che stiamo facendo in questo momento, lo stanno facendo con i colleghi. Ora, è anche una forma di cortesia, un po' chiedersi com'è andata, cosa hai

Le 10 e 55 minuti durante la nostra pausa caffè ci prendiamo qualche minuto per interrogarci un po' sull'evoluzione della fotografia grazie alla digitalizzazione dei nostri smartphone, così come abbiamo trascorso durante l'estate 2026 a fare ogni foto ad ogni angolo che abbiamo visitato e, o quantomeno abbiamo voluto immortalare. Abbiamo fatto degli esempi, sono arrivati tanti messaggi al 342-654-3210, ma adesso proveremo a fare uno sforzo in più, un passaggio in avanti, perché c'è una differenza, c'è un cambiamento nel modo di fare le foto. Ecco, anche perché magari chiedete ad un rappresentante della nostra amata Gen Z, ci avete fatto caso che non sorridono più nelle foto? Non vogliono, perché non è più cool, non si sta più bene, non vogliono quell'effetto guanciotto che magari uno con un sorriso a 3000 denti riesce sempre a fare. Ma a dir la verità, questo prende già un nome e si chiama praticamente con un nome che deve essere immortalato così come vogliono fare la loro Gen Z. Praticamente loro non vogliono sorridere e non vogliono fare quel cheese. Si chiama Gen Z Pout e loro hanno voluto prendere ispirazione dalle top model degli anni 90 come Naomi Campbell, Kate Moss, che anche loro non sorridevano mai. Ho capito, però loro facevano dei servizi fotografici, non la foto al mare.

0: Act Like a Motherfucker. Mi ha detto una parolaccia, ma hai capito? Ha detto una parolaccia in diretta. Sì, è la canzone che avete ascoltato su M2O. Mentre ancora io provo a cercare delle spiegazioni rispetto al fatto che la Gen Z non abbia più voglia di sorridere nelle foto. Fateci caso.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In FM Lab su M2O.it.
0: Lunedì 24 agosto 2026, le ore 11:02 su Buongiorno a tutti, state ascoltando M2O e per ricominciare abbiamo l'ora e Black Eyed Peas.
3: L'estate di M2O suona così.

hanno mai sbagliata una, neanche con questa My Amps che avete ascoltato alle 11.05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e questo lo sapete, il nostro matinè è una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare le notizie della giornata. Notizia di questi giorni è che ormai è stato verificato e conclamato che gli appartenenti alla Gen Z, la nostra amatissima Gen Z, non abbiano più voglia di sorridere nelle loro fotografie. Questo perché l'espressione con il broncio un po' seriosa, un po' così, serve a marcare maggiormente i lineamenti del volto, evitando le guanciotte paffute tipiche invece dei sorrisoni, cosa che invece non è assolutamente vera. Le guanciotte paffute, uno faccia un sorriso, una fotografia, ma non si usa più fare il cosiddetto cheese, ma dai.

C'è intensità, c'è energia nella musica, nelle parole di Jason Derulo, la sua Get Ugly, la canzone che avete appena ascoltato alle 11 e 10 minuti su M2O. Lo so, è lunedì mattina, lunedì di grandi rientri, però l'estate non è ancora finita. E allora, qual è il modo migliore per salutare quest'estate?

sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 settembre la grande chiusura a Milano nel piazzale della stazione centrale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Maggiori informazioni sul nostro sito m2o.it.

ispirazione alla dance degli anni 90 è sempre una grande certezza anche per le nuove produzioni. LB1 con I Need a Sign, Show Me Love, ovviamente va a riprendere il grande classico degli anni 90 di Robin S, Show Me Love. Questo era il nostro M2Hot, novità appena ascoltata su M2O, mentre adesso, come direbbero quelli bravi, proviamo a voltare pagina e mi rivolgo a tutti coloro che sono cresciuti un po' con il mito del Regno Unito, con tutto quell'immaginario che non solo appartiene a Londra, ma in generale alla Gran Bretagna, all'Irlanda del Nord e a tutto quel mondo anglosassone che ancora oggi dà lezione, diciamo, di stile, un faro a livello musicale, a livello estetico. Quindi, parlando di Londra, cosa pensiamo? Pensiamo ovviamente ai bus, ai bus a due piani, pensiamo magari a Re Carlo III, pensiamo a Buckingham Palace, pensiamo al London Eye, pensiamo anche ai pub. Ebbene sì, perché il pub che fa angolo, le pinte sul bancone di legno, il campanello fuori dalla porta anche a dicembre, ecco, tutte queste cose rientrano molto nell'immaginario collettivo rispetto a una cultura molto inglese. Tuttavia, però, negli ultimi 25 anni c'è stata una perdita, una chiusura dei pub importantissima. Si parla di un meno 36%.

Una canzone che senza pretese mette di buon umore, questo è inevitabile, innegabile. Joy Montana insieme a Daycon con Peaky alle 11:20 minuti. State ascoltando M2O e nel frattempo ci vogliamo interrogare su questa perdita veramente incolmabile che sta subendo il Regno Unito. Vi dico solo che nel 2000 in Gran Bretagna si contavano più di 60.000 pub, oggi sono scese a 44.000. Ma perché non vanno più di moda o si beve molto meno? Tra poco ne parliamo, intanto c'è Madonna.

così vogliamo ricordare che siamo su M2O anche con Madonna e la sua Dansteria. Alle 11:23 l'avete ballata benissimo. Tra l'altro anche Madonna, tra l'altro, ha rilasciato un'intervista in quel di Londra, città lei molto cara, e ha evidenziato come evidentemente le abitudini e anche lo stile

0: stia cambiando e noi lo stiamo guardando dal punto di vista dei pub. Ne parliamo tra poco su...
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 16 e 30 minuti su M2O Golden Summer. Beh, non proprio per i pub inglesi, visto che stiamo raccontando di come sempre più pub scelgano di chiudere, proprio tirare giù le serrande, nonostante siano un simbolo culturale, sociale, ma ci sono tante osservazioni. Alberto ce la racconta.
1: Ciao Davide, Alberto Damiano. Allora, io ho vissuto un po' in Regno Unito quando ho fatto uno scambio universitario.
0: Sì, dici, racconta.
1: Il problema dei pub sono per me due. Uno, che la generazione Z beve molto meno.
0: È vero, un punto.
1: Quindi quello è un primo fattore. Poi col fatto che non entrare in politica, ma con la Brexit,
0: sì,
1: nel Regno Unito la gente non fa fatica a tirare la fine del mese, e andare al pub a farsi una birra o mangiare o fare il weekend lì viene visto come un costo, tra virgolette. C'è un lusso, un costo inutile, quindi la gente va sempre
0: Una pinta sono 7-8 pound ormai.

rimaniamo sempre in quel mondo tutto inglese con il nostro M2 Old. Touch and Go con Would You, la canzone del 1998 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E effettivamente il nostro ascoltatore Alberto, che ci ha inviato un po' di dettagli, la sua riflessione con i vocali al 342-654-3210, ha toccato due punti principali. Tra l'altro è proprio notizia di questi giorni che il municipio di Westminster, che governa buona parte del centro di Londra, ha proposto nuove regole di licenza che scoraggerebbero il cosiddetto consumo verticale, tanto per intenderci il rito della pinta post office, dopo ufficio, dopo il lavoro, dove ci si ritrova tutti insieme a farsi una birretta. Ora, è una tradizione anche culturale, è una questione sociologica. Infatti dicono si bevono sempre meno birre, non tanto per una questione generazionale, anche perché abbiamo visto un po' di dati, diciamo che il 74% dei giovani in età legale per bere consuma ancora alcol nei pub, contro il 76% della popolazione adulta generale. Parliamo di un 2 punti di scarto, il che è del tutto insignificante. Un altro punto interessante è la questione della socialità legata ai social network, perché i più giovani trovano la socialità attraverso un sistema digitale di contatto, mentre ancora la vecchia generazione preferisce andare al pub e iniziare a chiacchierare. Tra l'altro è una cosa meravigliosa, dopo l'ufficio, trovarsi sempre nel locale di riferimento, e c'è anche la possibilità di conoscere tantissime persone, tra l'altro se si è a Londra, persone provenienti da ogni

0: assolto. Questa è la canzone in una versione remix dei nostri amici Medusa che avete appena ascoltato su M2O. Sono le 11:40, che ne dite? Come sempre vogliamo fare il nostro bagno di cultura generale?
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

sempre gioia la musica di Harry Styles, vero? Anche con la sua As It Was, che per fortuna abbiamo ascoltato alle 11:47 minuti su M2O. Lunedì mattina, anche oggi, abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale per andare a raccontare un po' i fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo e dell'umanità. Ad esempio, il 24 agosto del 79, parlo solo del 79 d.C., quindi siamo proprio nel pieno dell'impero romano, possiamo dire che il vulcano Vesuvio esplodeva in una violenta eruzione senza alcun segnale, senza preavviso. Era mezzogiorno, ovviamente i testi storici li fanno ancora studiare durante le scuole superiori, non solo, però sappiamo tutti che la lava in quell'occasione seppelliva le città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Tra l'altro si stima che le vittime dell'eruzione furono oltre 10.000. Sempre oggi, 24 agosto, ma del 1862, Vittorio Emanuele II varava la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario. Diciamo che la lira diventava la moneta nazionale dell'Italia.

questa maschera sempre che ricorda un po' le maschere della peste del Medioevo, insomma sto parlando di Clapton con la sua Wanderlust appena ascoltata alle 11.54 minuti. Bagno di cultura generale sì, perché sempre oggi, il 24 agosto, ma del 1981, veniva condannato l'omicida di John Lennon, tra l'altro ad una condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo. Non si è mai capita questa roba qua, devo andare un attimino a verificare effettivamente la pena massima. Quello che sappiamo è che ancora oggi si trova in carcere. Ma quanti anni c'ha? Sempre oggi, il 24 di agosto, ma del 2006, Plutone veniva declassato e infatti per gli astronomi il nono pianeta del sistema solare, scoperto nel 1930, non aveva le caratteristiche per poter essere definito pianeta come tale. Per questa ragione, infatti, Plutone veniva declassato a pianeta nano. Poverino!

0: La loro Happiness Is So Sad chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ma Marlene, io ho una brutta notizia da darti.
1: Dimmi.
0: Guarda, ne abbiamo parlato anche nell'ultima ora. Stanno chiudendo tutti i pub a Londra, nel Regno Unito anche in generale.
1: È dramma, è come se qua a un certo punto chiudessero tutte le pizzerie di Napoli.
0: No, ma stiamo scherzando, ma è la rivolta popolare da questo punto di vista. È una questione anche culturale, di socialità, oltre che di cibo.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente, non ti manca un po' magari quella birretta al pub dopo
1: ma
0: il
1: io lavoro? Infatti me la faccio a Milano.
0: Esatto. Ciao, a domani.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Oh, facciamo ripartire una nuova settimana insieme. Mezzogiorno, ciao Davide, a domani. Spoiler, ultima settimana prima delle ferie. Accidenti, sono quasi arrivate, tre non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: facciamo il nostro viaggio musicale in giro per il mondo grazie alla nostra musica, da mezzogiorno alle 3. Tutto detto? Dai, pronti a decollare dai paesi del nord insieme a Kygo.
1: M2 Hot.

0: So that's what I like. M2O, mezzogiorno e 9 minuti, lunedì mattina. Ciao, sono sempre io, Marlene.
1: Ladies and gentlemen, eccola qua, la nostra Marlene.
0: Con tanto di presentazione ufficiale, grazie mille. 342-6543210 il nostro numero. Anche

Sue Hot. Take me back, la canzone di Kygo. Il titolo è perfetto per oggi. Oggi è il controesodo day. 700.000 negli aeroporti. Me lo conferma anche il Dani che scrive: buongiorno Marlene, oggi riapre dura dopo le ferie. Lo so, se oggi è il primo giorno. Vi abbraccio fortissimo.

Death Power, Will.i.am, Justin Bieber, M2O, un po' di carica in questo lunedì mattina che per molti corrisponde al lunedì di rientro. Per molti altri invece è ancora un giorno di agosto, dove non si capisce bene se è domenica, lunedì, mercoledì. The Bowser, Magnetic.

0: MQAO. MQAO. DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
13: Fotosì. Scarica l'app.

Satisfy. Calvin Harris con Jazzy M2O, sono è quasi la mezza, quindi è il momento di andare indietro nel tempo. 1992, ci pensate che in quell'anno è stato inviato il primo messaggio, il primo SMS della storia, nel 92, e pensate che oggi siamo invece già arrivati a una importante novità nel codice della strada che riguarda proprio gli SMS, no gli SMS no, ma i messaggi, i telefoni. Non si potrà più camminare a piedi col telefono in mano, con gli auricolari. Multe, multe, multe, io la prendo subito.

Leila Kay, svedese ma di origini marocchine. Questa è la sua Open Sesame 1992. Vi ha mandato un po' nel panico questa cosa del codice della strada. Allora facciamo chiarezza: se attraversi la strada o cammini sulla carreggiata non puoi usare il telefono o gli auricolari, sul marciapiede sì. In ogni caso, attenzione.

Good Old Days. Si chiama così la canzone di Chris De Sarandi, remixata da Addal. M2O, lunedì mattina, ciao a te che hai appena acceso la radio o che sei appena rientrato dalle vacanze, mi dispiace. 342-654-3210, dai che da qualche parte bisogna pur ricominciare. Comunque oggi lo facciamo il Play With Us, soprattutto oggi, così per esservi più vicini, entro le 3.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shakira, Burna Boy, dai dai, è l'unica cosa, l'unica frase veramente giusta da dirvi oggi, visto che in tantissimi siete in questa situazione
1: per
0: qua.
1: Per me il primo giorno di lavoro dopo le ferie.
0: Ecco, lo sappiamo. E quindi cosa possiamo fare oltre a regalarvi la nostra musica, fare un bellissimo viaggio musicale che ci fa andare in giro per il mondo a scoprire la musica dei più grandi DJ internazionali? Cosa possiamo fare se non pensare a un Play With Us speciale, per esempio? Allora, intanto vi dico che si gioca entro le 3. Il messaggio al 342-654-3210 va mandato in un momento specifico, che oggi è la canzone di Usual Consulto, Jamaican, quindi tutti i messaggi che arrivano prima non posso tenerli in considerazione. Ma che cosa?

0: Cosa vi voglio regalare? Due biglietti per Symphony of Unity il 25 settembre all'Arena di Verona. Che cos'è Symphony of Unity? Allora, per la prima volta in Italia arriva questo spettacolo in grado di unire due mondi apparentemente distanti come quelli della dance e della musica sinfonica. Dopo le esibizioni del Tomorrowland, della Sfera di Las Vegas, il debutto nel nostro paese sarà in uno dei templi della musica classica mondiale, ovvero l'Arena di Verona. Sentiremo dei classici intramontabili come i pezzi di Avicii, di Tiesto, insomma i più grandi pezzi che ci hanno fatto ballare in una nuova chiave. Perché perderselo? Impossibile perderselo, direi io. Quindi 25 di settembre all'Arena di Verona, qui ho due biglietti per voi da regalarvi durante il Play With Us. In bocca al lupo!
1: Più musica.
2: M2O.

0: È già l'ora della pausa pranzo. È l'una. Lunedì pomeriggio arriva l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così.
2: M2O. Più musica.
1: M2O. M2 Hit.

0: Shakey Shakey, Daddy Yankee, M2O, Luna e 9 minuti. Lunedì pomeriggio, ciao, sono Marlene. Stiamo insieme fino alle 3 come è successo per tutto agosto e sarà così anche questa settimana. 342-654-3210 il nostro numero che serve anche per il Play With Us. Si gioca con New Zealand Salt Jamaican e si vincono 2 biglietti per Symphony of Unity all'Arena di Verona. E adesso che facciamo? Il nostro viaggio continua, c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot

Si chiama Don't Believe It, l'M2 Hot, la novità di quest'ora, John Summit, dagli Stati Uniti. Ciao, sei su M2O, più musica. Lady Gaga, Poker Face, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Massimo da Massa. Grazie, grazie della ottima musica che mettete. Ciao Marlene. Buona estate.
3: Allora, se ti piace la nostra musica, aspetta di sentire come la sentirai il 25 di settembre all'Arena di Verona grazie all'evento Symphony of Unity. Hai vinto due biglietti, ti chiamiamo noi.
0: M2O.
1: M2O.
0: DJ.
1: Station.
0: Station.
1: M2O.
4: Venga.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Madrid, città stupenda che ha deciso di fare un investimento per promuoversi molto molto interessante, ovvero di legarsi al ritorno alla regia di Woody Allen a 90 anni, che decide di tornare alla regia per un film ambientato a Madrid. Anche il titolo dovrà comprendere la parola Madrid. Per il momento non si sa nulla, se non che la comunità di Madrid destinerà 1,5 milioni di euro alla produzione di questo film. Beh, direi un colpaccio, no? Adesso che facciamo noi?

Say No Go. L'anno era il 1989, questo è un regalo che vi abbiamo fatto. Protagonisti del nostro M2 Old e della Soul. M2O.

pezzo storico di Steve Angello. Dal 2014 Wasted Love, sempre bello riascoltarla, così come sempre bello riascoltare Talk to You, The Another su M2O.

0: due.
1: One two one two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica,
8: cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: James Bundy. Vernis Rouge. E dalla Francia di Vernis Rouge che cosa succede? Che notizie abbiamo? Arriva un passo indietro per quanto riguarda la famosa legge del divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni. Perché un passo indietro? Allora, il Parlamento aveva approvato la misura a luglio. Nessun accesso prima dei 15 anni. Però... Allora, hanno fatto questo passo indietro perché si sono accorti che bisognerebbe tener conto di un sacco di altri fattori, cioè non si può applicare lo stesso divieto a servizi diversi, a tutti i minori sotto i 15 anni, senza distinguere fra l'età, il grado di maturità, la situazione familiare, quindi ci stanno pensando un attimo. Questo tema del divieto dei social ha preso tante declinazioni. Nel frattempo, proprio sui social, e questo è l'aspetto più paradossale, quest'estate è nato un trend, ovvero quello di genitori che vogliono far vivere ai propri figli l'esperienza di un'estate come negli anni 90, quindi col desiderio di staccarli dagli schermi, ridurre i loro impegni, lasciargli più libertà all'aperto, cercando di imitare quel passato là, quindi più tempo in cortile, in bici, al parco, più tempo per la noia. Allora, il principio è molto bello, il concetto è molto bello, ma anche qui il rischio è grosso, perché se tu togli completamente una cosa che c'è, non possiamo far finta che non ci siano i social e che noi adulti non siamo i primi ad utilizzarli e magari avremo bisogno di qualche divieto, ma di fatto è successo anche questo. Il tema è molto complesso, l'unica cosa che si può veramente dire è: cerchiamo di darci una regolata, ognuno per quanto può nel suo piccolo. L'unica cosa furba che mi viene in mente in questo istante.
1: M2O. Più musica, more music.

J Balvin insieme a Will.i.am. Mi gente, M2O. Sono quasi le due. Dotan Mercy.

0: digitale terrestre.
1: Manca un minuto alle 2 in punto, lunedì pomeriggio. Ciao, sono Marlene. Stanno arrivando i tre non stop, cominciamo con Sean Paul.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

Without You, David Guetta, Usher, M2O. Che bel modo di iniziare insieme il pomeriggio. Che ore sono? Le 2:07. Ah, come va là fuori? Tutto ok? Questo primo giorno di rientro al lavoro? Non per tutti, eh. Qualcuno è magari il conto alla rovescia prima delle ferie. Per qualcuno è assestamento da primo giorno. Come l'inserimento all'asilo. Fai mezza giornata, poi piangi e vai a casa. È un po' così oggi. 342-654-3210. Salutiamo anche chi è in ferie. Ciao, sono Marlene e questa è la nuova di Robin Schulz.

Take It Slow, della versione di Bullet del DJ tedesco Robin Schulz, il nostro M2 Hot, la novità delle 2:10 su M2 Hot, Taylor Swift.

Wave, che per quanto mi riguarda è una delle più presenti nel mio cervello. Lo è stata e lo è ancora in quest'estate 2026 che non è ancora finita. Adam Port, Malachi. Questa si chiama Move. M2O più musica.

0: DM2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

si chiama Energy, la canzone di Gordo insieme agli Who Made Who. M2O, ciao, sono Marlene, 342-6543-210 il nostro numero. Allora, sembra che io non vi legga, e invece io vi leggo tutti, sempre. Ci sono ogni tanto dei messaggi molto carini e vi ringrazio di questo. Vi ringrazio perché siete sempre all'ascolto. E quindi vi premiamo di solito con queste canzoni sblocca ricordi che ci portano indietro nel tempo, 1991. Una voce unica e una canzone che sicuramente vi ricorderà tante cose. La voce di Lonnie Gordon.

si sono presentati da soli Farruko e Victor Cárdenas e l'Incomprendido. Avrò detto bene? Su M2O arriva la regina delle regine, Danceteria. Lei è ovviamente Madonna.

0: più musica.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

canzone di Fisher con Florence Harman, What a Life. Ah, che bella vita, che bella vita. Non per tutti, perché magari qualcuno sogna solo di sparire a un certo punto, mollare tutto e andarsene su un'isola deserta. Lo abbiamo detto tutti, dai, una volta nella vita. Il problema è trovarla, quell'isola deserta. È uscita incredibilmente la classifica delle isole più tranquille al mondo. Non sono proprio deserte, ma quasi. Quelle dove il turismo di massa, in teoria, non è ancora arrivato, quindi dove quel mezzo sogno dello scomparire per un po' e andare sull'isola deserta forse è ancora in parte realizzabile. Allora, è una classifica di 25 isole, c'è anche l'Italia. Al 23° posto si classifica con l'isola di Salina, nel cuore dell'arcipelago delle Eolie. Perché? Perché il paesaggio è modellato dai rilievi vulcanici, le colline verdi, i vigneti, e quindi secondo questa classifica è ancora un posto, un'isola abbastanza tranquilla. Andiamo subito in cima alla classifica. La più tranquilla al mondo si chiama Stewart Island, in Nuova Zelanda. Poco più di 500 residenti ed è veramente uno dei posti migliori al mondo per osservare la fauna locale. C'è il kiwi bruno che vive lì, io non ho mai visto un kiwi bruno in tutta la mia vita. E poi soprattutto hanno praticamente il cielo libero dall'inquinamento luminoso più libero di tutto il mondo. Il cielo buio più meridionale del pianeta, e nelle notti più limpide si può vedere veramente la qualunque. Quindi andiamo tutti lì? No, se andiamo tutti lì, poi non è più così tranquilla.

poi Rihanna su M2O, le ultime due di oggi, poi ci dobbiamo salutare e arriva Ilario. Cominciamo con Bad Bunny, Where She Goes. Più musica.

0: rabbiosa. Shakira e Pitbull insieme. Questa è l'ultima di oggi? Eh sì, vedo un Ilario che fa sì con la testa. E allora,
1: rabbioso.
0: Eccolo, torno domani, ciao. In FM,
1: su mgo.it. Grazie Marlena, domani ore 12.

0: Travis Scott, questa canzone era sua.
1: Mi stavo strozzando per fare l'imbecille con Finn, mi stavo strozzando.
0: Dai che è lunedì, dai che è il 24 agosto, siamo carichi come se fosse il primo giorno di vacanza, o no? Si vedono tornare gli amici dalle vacanze, tutti belli abbronzati, con quell'abbronzatura, quella giusta, non quella che abbiamo noi che siamo rimasti in città tutto il tempo, a metà del braccio c'è il segno proprio marcato. Ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 6.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

canzone degli Swedish House Mafia? Quella cantata da Licky Lee? Ma l'avete già sentita? È probabile di sì, perché qui su M2O ve l'abbiamo proposta come novità nei giorni scorsi. Rimane fra le cose più belle di questa estate 2026. Fino ad ora, eh? L'estate 2026 ce n'è ancora un po'.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

si è interessato alla musica molto presto, diciamo. No, non darei per scontato che avesse 5 anni quando ha sentito per la prima volta Love Like This di Faith Evans. Poco dopo, probabilmente. Appena riascoltato alle 3:30 di lunedì pomeriggio qui su M2O. Dai, segna il numero che prima o poi vi servirà anche per giocare con Play With Us. 342-654-3210. Prima o poi, sai,

0: FM2O.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
0: su M2O.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O. Hay Alegus, hay Alegus, hay Alegus, hay Alegus. Let's go.

4 di questo lunedì. Dai che è il primo giorno. Era mica dai che è l'ultimo giorno. Adesso sarà sempre più difficile dire, soprattutto in modo convincente, dai che è l'ultimo giorno. Per quanto qualcuno che sta partendo, che partirà nei prossimi giorni, c'è, lo conosco, qualcuno che partirà nei prossimi giorni. Avremo modo di parlarne. Piuttosto, per chi c'è già stato in vacanza, chissà quante foto in più vi siete portati nella memoria dello smartphone. 8 kg di foto in più. Lo dicevamo giusto la settimana scorsa, che nel 99% dei casi quelle foto non le riguarderemo mai più. Cioè, magari una volta, appena tornati, le condividi con qualcuno, che poi anche lì, uno che ti fa vedere le foto delle sue vacanze, cioè non è che ti diverti tantissimo, devi volergli proprio un gran bene per stare lì e dargli retta. Sì, 2 o 3 ok, ma di più no. E quindi quella maggior parte di foto diventeranno inutili in poco tempo. Ma c'è un altro aspetto che ci hanno sempre insegnato, del fatto che è meglio vivere il momento anziché fotografarlo. Ma sai che non è così? C'è un nuovo studio che un po' cambia questa convinzione. Hanno dimostrato che fotografare durante esperienze positive può addirittura aumentare il coinvolgimento e il piacere vissuto. Quindi non è vero che se ti distrai e ti metti a fare le foto non godi fino in fondo di quel momento. Però diverso è se fai quelle foto per pubblicarle su un social network, allora godi di meno. Io però sta cosa non l'ho capita. Com'è possibile?

0: Zitfil?
1: Non c'è male. Secondo, lui inizia la risposta con Allora qua la risposta va un po' interpretata.
0: Dub Gods, How Does It Feel? Titolo della canzone che avete appena ascoltato qui su M2O.

Edoardo, quella che avete appena ascoltato qui su M2O. Niente, nuovo impegno per la nuova stagione, studiare il portoghese. Eh sì, non si può far senza. 4 e 2 M2O. Enjoy your summer.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bam bam biram bam bam. Mentre sei lì in macchina che canticchi questa canzone di Ugel, Jamaican Bam Bam, puoi mandare il messaggio. Beh, la canzone è finita, però qualche secondo ancora c'è per partecipare a Play With Us, mandando un messaggio al 342-654-3210 con nome, città e Play With Us. Anche in ordine sparso, puoi mettere prima Play With Us, città e nome. Così ci divertiamo di più a ricomporre la frase. Funziona lo stesso. Il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, stavolta sono per Nicola di Milano.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
11: Fotosì. Scarica l'app.

every day. Suona

Che di uno dei nostri DJ e produttori preferiti delle ultime da sempre, praticamente Adam Ten è uno dei nostri preferiti da sempre. Adesso non è che si può dire che lo abbiamo cominciato ad apprezzare da poco, non sarebbe giusto. Alle

po' la scomparsa dell'artista che le aveva realizzate, perché questa canzone è uscita 5 giorni prima della tragica fine di Notorious B.I.G. Eravamo nel 1997 ed era l'M2 Old delle 4:30.

0: due. One two one two con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così.

Alan Walker con Ava Max, non da solo, perché la voce che si sente cantare in Fate è proprio quella di Ava Max detta Eva, anzi di Ava Max detta Ava. È un po' che non sbaglio più il suo nome, però ne sarà felice, ne sarà lieta. 10 minuti prima delle 5, minuto più, minuto meno, con M2O che vi sta mettendo la musica, e mentre ogni tanto così ci sale la preoccupazione, l'ansietta, quella piccola, quella subdola, che non è che sia proprio ansia, però è un senso di fastidio per la fine dell'estate che più o meno a passi veloci si sta avvicinando, sono altrettanto lieto, quanto lo era Eva Max per il fatto che non sbaglio il suo nome, di dirvi che noi abbiamo trovato una soluzione per affrontare il periodo un po' blu, un po' così preoccupante che c'è fra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, e cioè Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, con tutta l'atmosfera dell'evento che è diventato virale nei mesi scorsi. Ormai ci siamo, perché la prima tappa è proprio questa domenica, il 30 agosto. Le tappe in tutto sono 5, in 5 città diverse, in alcune delle piazze più belle d'Italia. Dicevo, domenica 30 agosto la prima, Riccione, Piazzale Roma. Poi sabato 5 settembre Bari, Largo Giannella. Domenica 6 settembre Pescara, Stadio del Mare. Sabato 12 settembre Genova, Calata. E domenica 13 settembre a Milano, Piazzale, Stazione Centrale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, però è necessario prenotarsi, e fino ad esaurimento posti,

0: Meduel. More music.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su mro.it.
4: Il nostro bel tuffo in piscina delle 5.
5: Non ce lo leva nessuno il nostro tuffo.
6: Sono le 5, infatti.
7: L'estate di M2O.

0: però in qualche modo sono riusciti a partire, quindi male male non gli è andata. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Ancora ciao a tutti, my name is Ilario, qui ancora per tutta questa settimana fino alle 6. E adesso ce n'è una nuova.
1: M2 Hot.

0: It Slow.
1: Nuovo titolo per una canzone che esisteva già, però certo non in questa versione, si chiamava Bullet nella versione originale. Questa è di Robin Schulz ed è M2 Hot.

questa canzone di una band indie rock che forse non avrebbe mai pensato nella sua carriera di entrare nel mondo del dance floor. E invece sono entrati, e come nel mondo del dance floor, e dopo più di 20 anni ci sono ancora grazie agli Offenbach che hanno rifatto la loro canzone. Noi l'abbiamo appena ascoltata qui su M2O.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O, tutti i giorni dalle 9 alle 11 di sera. Hot Summer.
2: Hot Summer. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

dalla Svezia con Ocean House. Questa è quella nuova, quella pensata per l'estate 2026, che in effetti ce la siamo goduta fino a questo punto dell'estate. Sono le 5:30, con Ilario qua ancora fino alle 5. Il nostro numero è sempre attivo, eh? Pensa che è attivo anche di notte, cioè se voi mandate il messaggio di notte, noi lo riceviamo anche di notte. Pazzesca sta tecnologia. Pazzesco anche come Sara sia riuscita a tuffarsi nella sua piscina senza bagnarsi i capelli. Guarda che bisogna essere espertissimi per fare una cosa del genere. Poi sai che fastidio con i capelli bagnati. No. And the do it old.

giovane ragazzo madrilegno dal vocione che ha fatto una canzone con uno che c'ha il vocino e sta bene, mi sembra la sua di voce, e cioè Elvis Crespo, la graziosa che abbiamo appena riascoltato qui su M2O. E dove se no?

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: amo, te amo. I love you. Ma senti, tu con quale canzone ci salutiamo oggi pomeriggio? Pazzesca. Ed è anche la canzone con cui vi comunico che fra poco ci sarà Patrizia Prinzivalli con voi per le prossime 3 ore. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Ciao Ilaria, domani sono le 18 in punto qui su M2O. E sei in punto di questo lunedì 24 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Dai che siamo insieme fino alle 9. Amoni.
4: M2O.
6: Enjoy your summer.
7: M2O. What's your flavor?

agosto, lunedì 24 agosto, ciao a tutti, buonasera da Patrizio Principali, ma che bello per tutta la settimana insieme tra le 18 e le 21 e lo so che ci siete e lo so che siete in tanti nostalgici come me perché hanno appena finito le vacanze, vi sentite un po' così perché finiscono le vacanze, dice vabbè è finita l'estate, invece no, non è finita finché non è finita, sì diciamo così, pensiamola così soprattutto quando ascolti M2O, c'è la musica di M2O che vi fa stare bene, c'è un pezzo nuovo subito, John Summit, Don't Believe It.

0: Time in the mix.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Flamenco Paranoia qui su M2O alle 18.30 in questo istante. Ciao a tutti, buonasera da Patrizia Prinzivalli. Amici, attenzione, attenzione, insieme fino alle 21 giocheremo senz'altro al Play With Us, quindi occhio, occhio perché a breve potrebbe arrivare. Quindi pronti, prontissimi al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino. Il regalo, il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ho detto tutto? Ho detto tutto, tranne che adesso arriva un M2 Old da 92.

collaborazione tra uno dei pionieri della musica house in Spagna, Raúl Orellana, e la voce di Jocelyn Brown. Siamo nel 1992 e il nostro M2 Old Gypsy Rhythm.

0: più musica.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

every day. L'estate su M2O suona così.

Serena Brancale, The Colors, qui su Amadeuale, 18:49. Ah, ragazzi, l'estate, l'estate, il rientro delle vacanze per molti di voi, di noi, quello esiste ovunque, però diciamo che l'Italia ha un rapporto particolarmente teatrale con la fine delle ferie. Ah, si torna a casa, la vita vera, che ansia, domani si ricomincia, tutto così, ho ancora la testa al mare, ecco. In altri paesi invece il rientro viene raccontato molto molto meno, soprattutto c'è questa idea molto italiana del dopo le vacanze devo rimettermi in riga. Altrove non funziona proprio così. I francesi hanno una parola per indicare il grande ritorno alla vita normale dopo l'estate: la rentrée. Cioè, lo accettano loro e basta, si rientra, stop, punto. In Germania il dramma è zero, sotto zero. Il ritorno viene generalmente raccontato in maniera concreta, anche perché le loro ferie sono molto più distribuite durante l'anno, no? Rispetto alla nostra tradizionale vacanza e gigantesca estiva, che durano molto le nostre ferie estive. Stessa cosa fanno nel Regno Unito. Geniali invece gli olandesi. Le vacanze scolastiche, ad esempio, sono organizzate per regioni, quindi non tutta la popolazione parte nello stesso momento, e questo riduce anche parecchio la sensazione di tutti in vacanza e poi tutti a casa. Non lo so, questa notizia vi ha un po' tirati su? No, io piango ancora perché sono tornata ieri. Anche voi?

0: Music don't stop. Come on in. We got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get.
1: Yeah! A proposito di vacanze,
2: io non sono mai partito. In teoria sono in ferie dal 1° di settembre.
1: Ah, dai.
2: E mi sono anche sparato 36 giorni a casa perché ho spaccato un altro dito del piede.
1: No.
2: Così adesso ne ho rotti 3.
1: No.
2: Me ne mancano ancora 7.
1: Ma come? No, dai, 3. Basta. Non c'è 2, sento 3. Adesso basta, però. Come on, Javi Mula qui su M2O. Ecco, vedi. A proposito di ferie estive, c'è Camila Cabello adesso. Sei pronto? Camila Cabello, Adam Port, move.
0: Get the fuck, shut the fuck. Oh.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Eh sì, qualcuno è ancora al mare? Le senti le onde qui su M2O? Sì. Ci sono le onde, ci siete anche voi, si riparte alle 19 in punto, M2 Hit, adesso.
5: L'estate di M2O suona così.
6: M2O. Più musica.
5: M2O. M2 Hit.

questo M2 Hit, The Italian Remix.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi come sempre in tantissimi al 342-6543210. Chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers? Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Giovanni da Sassari.
2: Aio!

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
1: Solo su M2O.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Ossessioni stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: My Movies presenta.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
9: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
9: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
9: Sa che posso anche cucinare?
12: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
14: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

every day.

0: tutti voi che ci scrivete al 342-6543210, che ci mandate le foto e ci fate vedere tutti i vostri aperitivi in riva al mare. Bravi, bravi voi, e noi qui a piangere di nostalgia perché siamo appena tornati dalle ferie. Ma poi ci sono anche gli amici che devono ancora partire in vacanza, li salutiamo. Ciao Mirko e Giada, partiranno settimana prossima, quindi ancora ci sono tante persone che devono partire. Bravi amici, devono ancora cominciare le vacanze. Per voi noi siamo felici, l'importante è sempre, cioè state sempre qui con noi su M2O. Tra l'altro tra poco vi porterò nel 1990 con un M2 Old, subito invece arrivano le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Uniti nel continuo sostegno alla lotta dell'Ucraina per difendere la propria sovranità, libertà e integrità territoriale. Questo è il messaggio che arriva dalla coalizione dei volenterosi che si è riunita oggi a Kiev. Francia e Regno Unito hanno dato il via libera inoltre alla produzione in Ucraina dei missili a lungo raggio. Ad Amatrice si sono tenute le commemorazioni delle vittime del terremoto che 10 anni fa colpì diverse regioni del centro Italia. Completare il risanamento quanto prima, sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era presente anche la Premier Meloni. Parliamo ora del caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per sospetta difterite. L'azienda sanitaria provinciale ha fatto sapere che non ci sarebbero altri casi in famiglia oltre a quello del cuginetto che è tuttora ricoverato ma le cui condizioni vengono descritte in miglioramento. Il piccolo era stato vaccinato. Siamo al calcio, si sta per concludere la prima giornata di Serie A che ha visto fin qui le vittorie delle big, Inter, Juventus, Milan e Napoli. È in corso il Dallara Bologna-Lazio mentre alle 20.45 la Roma attende all'Olimpico la Fiorentina. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada a nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Domattina piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio alle schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. E tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano domani mattina. Do it old.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: A ella le gusta este, este, este o este. Échale saliva, se

Magnetic qui su M2 a 19.50 di questo lunedì 24 di agosto. Ciao a tutti, da Patrizia Prinzivalli. Allora, in questi ultimi tempi c'è una regina indiscussa dei social, si chiama Nonna Pia. 1 milione di follower per questa signora di 89 anni che sul suo profilo Nonna Pia underscore Insta condivide regolarmente video dove rivela i suoi trucchi in cucina, quindi pasta fresca, polpette, fritti. Nell'ultimo video prepara la conserva di pomodoro. Allora, è nata ad Arpino, in Ciociaria, nel 1937. Nel 1955, a soli 18 anni, è partita per gli Stati Uniti. Lì ha costruito la sua famiglia, ma senza mai perdere il legame con l'Italia, soprattutto attraverso la cucina, che è diventata il modo per tenere vive le ricette, abitudini e anche tantissimi ricordi di casa. Quindi adesso la domanda è scontata, è la prima cosa a cui ho pensato adesso: qual è il piatto di vostra nonna che avrebbe meritato successo in tutto il mondo? Via!

vostra nonna, che avrebbe meritato successo in tutto il mondo. Anthony, le lasagne di mia nonna erano premio mondiale, dentro c'era un intero frigorifero. Uova sode, mortadella, prosciutto cotto, polpette, vagoni di besciamella. Con una porzione stavi bene una settimana. Ora, another!

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Da poco passate le 20, qui su M2O. Buonasera. Buon lunedì sera da Patrizia Principale. Abbiamo ancora un'altra ora insieme fino alle 21. Dai, treno stop.
7: M2O.
8: Enjoy your summer.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat qui su M2O. 20 e 10 in questo istante di questo lunedì sera, lunedì 24 agosto. Ciao a tutti amici, sono Patrizia Principali con voi fino a venerdì tra le 18 e le 21. Si parla

0: boscaiola di Nonna Italia.
1: Nonna Italia, che già il nome dice tutto. Cappelletti alla boscaiola a quest'ora, ragazzi, mamma mia. Robin Schulz, pezzo nuovo, Take It Slow.

Questo M2 Hot, il nuovo di Robin Schulz, che in realtà riprende un brano del 2014 che abbiamo riconosciuto tutti, Bullet, del francese Watermat. Questo è Take It Slow, M2 Hot.

0: 2요.
1: 김미 2의
2: 1212 con Matt.
3: We the best music.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
4: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
2: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: mezzo giro di chitarra, quest'onda. Per i più romantici, la graziosa qui su M2A, 8:30 della sera. Questo era per i più romantici. Per i più nostalgici si parlava del piatto mondiale che preparava vostra nonna, il più buono in assoluto, quello che avrebbe meritato davvero successo in tutto il mondo. Sentiamo un po'.
1: Tria e ceci di Galatina, la mia nonna di nome Maria Luce.
0: E lei com'è che si chiama? Maria Luce. Mamma mia, che romanticismo ancora. E ancora di più adesso, perché siamo pronti per tornare indietro nel tempo con

buonasera da Patrizia Prinzivalli. Che bello è! Saremo insieme tutta la settimana, tutte le sere, tra le 18 e le 21, così insieme. Vicini vicini, stretti stretti con la nostra musica. Chainsmokers, Don't Let Me Down.

0: hit.
1: All weekend hit.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno. We'll be right back.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

il navigatore, ecco, l'isola prende il nome da Sir Francis Drake, che partì proprio da lì per il suo viaggio intorno al mondo. Fu il primo inglese a circumnavigare il globo dal 1577 al 1580 e fu insignito del titolo di cavaliere al suo ritorno dalla regina Elisabetta I. Ecco, adesso di quest'isola vogliono farne una destinazione ancora più turistica, però serve un proprietario. C'è già il permesso per costruire un hotel, ma potrebbe diventare anche una location per eventi, attività commerciali, persino una gigantesca residenza privata, però costa, ovviamente costa. Prezzo? Circa 2 milioni di sterline, poco più di 2 milioni di euro. Oh, se vi avanzano. M2O DJ Station. Yeah. M2O.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

0: Summer. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Summer.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
6: La playlist dell'estate di M2O. Hot.

desert. Let's do it.

0: Hot Summer. My Movies presenta.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: hot summer.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: One Two Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
1: Yeah. Yeah.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo.

0: dopo la fine, dal 26 agosto al cinema.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B, mixata da DJ Valess.
6: Hey, I thought it was all over.
7: What's up, Dolce?
8: Hey, girl.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
7: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
9: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
0: M2O Cinema.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: M2O. DJ time.
12: Check out the sound of DJ time.
13: In the mix.
12: Check out the sound of DJ time.
13: In the mix.
14: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Perché? Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

0: perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: M2O.
3: DJ Time.

0: in todos.
1: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: M2O DJ Time.

1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

M2O DJ Station. State ascoltando DJ Time in the Mix con Prezioso.

Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. M2O. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us. Move into the sound.